right?

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

Electric.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi.
0: Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
1: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it. Buona domenica. Buona domenica a voi. Jolly Sunday to all of you. People from the world, I'm here, right here, waiting for you to listen to Radio.Stereo, and you have to make this radio known all over the world. Contact your friends, your very close friends, contact your friends, your enemies, and everybody. Contatta tutti, anche i nemici, ma chi se ne frega, anche i nemici devono ascoltare radio.stereo.it. Vabbè, oggi è domenica. Domenica è sempre salutiamo Roberto Valeriani, che ci sta ascoltando dal luogo lì dove è adesso. Non lo posso dire, è una privacy sua. Non posso dire che è lì in un certo posto, no, posso dire. Allora, niente da fare. Allora, niente da fare, che cosa? Niente da fare. Dai, che ci sono le notizie, c'è una bellissima notizia, eccola qua. La Svizzera KO. Oh, questa è una bella notizia. Battuta ai supplementari 3-1, l'Argentina vola in semifinale contro l'Inghilterra. Norvegia battuta 2-1, e questo mi dispiace tanto. Mi dispiace tanto perché volevo che passasse la Norvegia, Inghilterra. Lo speciale, eccoci qua. Mi dispiace per Holland. Proteste sul primo gol inglese, il pallone ha toccato il cavo della telecamera. La Roia si chiama. Merino, Fabian e Rodri, la legione straniera che fa grande la Spagna. La Roia, sono tutti, non sono tutti spagnoli. Avete capito, non sono spagnoli. La diretta Teheran colpisce una nave a Hormuz e chiude lo stretto. Scattano nuovi raid USA sotto attacco Emirati Arabi, Bahrain e Qatar. Non finirà mai questa storia. Non ci intimidiscono, ma Palazzo Chigi all'allerta resta al massimo. Intervista a Parsi, non conviene a nessuno, ma la guerra può tornare. Avvertimento, la minaccia di Khamenei, vendicheremo mio padre. Meloni tra i leader sotto accusa, addirittura anche, cosa ha fatto Meloni? È morto per una malattia improvvisa il senatore repubblicano Graham, grande alleato di Trump. Netanyahu, perdiamo un amico. L'attacco alla stampa del presidente in calo per riprendersi i MAGA. Sfida al New York Times, Trump contro i cronisti per lo scoop sul suo aereo. Rai, Ranucci nel mirino, piano dei vertici per sostituirlo, finalmente. È sempre stato sulle palle questo coglione qua. Addio Peppino Di Capri, cantante popolare tra twist e champagne, oggi i funerali a Capri, appunto, la sua isola. Grande a Capri, attualmente. Caldo è già terza ondata, il Sud tocca 40 gradi, allarme incendi. 200.000 lavoratori schiavi che tengono in piedi Milano. Zanfrini, lo sfruttamento è un virus, per estirparlo non basta solo punire. Maldini dice sì a Malagò, sarà direttore tecnico della nazionale, con lui a sorpresa anche Leonardo. Pieraccioni? Leonardo da Vinci? Leonardo, si chiama Leonardo, lui non è manco italiano, è brasiliano. Wimbledon, corona il suo re, Ljubic, Sinner favorito, crescerà ancora. Oggi alle 17 su TV8 c'è la diretta, appunto, di Sinner contro Medvedev. Vabbè, io allenatrice con lode, voglio guidare gli uomini e vincere la Champions. In realtà di Miriam Mafai nel libro sulla sua vita in edicola quest'oggi. Meloni manda un sottosegretario del vertice USA contro il terrorismo rosso. Il mistero di Lady Brexit, arrestato un altro uomo, dubbi sul movente. Preferenze Forza Italia e Lega non danno garanzie. Meloni valuta la forzatura. Silvestro e la violenza in Senato, un test, la vittima era sconvolta. Nella montagna d'Europa la Torino-Lione non è più una promessa. La L'autista di Falcone, c'è il mio sangue sull'auto e nell'auto al museo non andrò. Basta con l'antimafia show. Bene, con questo annuncio a buon termine, adesso cosa c'è di bello e di buono? C'è il Mito Sat con Roberta Valeriani. Questo è molto bello e molto buono.
1: Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 12 luglio. In questa giornata in Italia è previsto tempo prevalentemente soleggiato e stabile, ma con l'insorgenza di variabilità pomeridiana e qualche rovescio temporalesco sui rilievi montani. Le temperature rimarranno diffusamente sopra le medie del periodo, con picchi di caldo intenso soprattutto nelle isole. Nel dettaglio, al nord avremo tempo in prevalenza soleggiato, nel corso del pomeriggio però ci sarà la possibilità di qualche acquazzone o temporale isolato sulle Alpi occidentali. Le temperature massime nelle regioni settentrionali tenderanno a un lieve aumento, attestandosi generalmente tra i 29 e i 33 gradi. Al centro peninsulare il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato, tuttavia nelle ore centrali e nel pomeriggio si potranno formare annuvolamenti cumuliformi associati a locali rovesci o temporali lungo l'Appennino. Le temperature massime sono previste intorno ai 35-37 gradi. Al sud e sulle isole avremo condizioni di tempo molto stabile in prevalenza soleggiato, le temperature andranno in ulteriore rialzo, con massime comprese tra i 35 e i 36 gradi, ma fino ai 38-40 gradi nelle zone interne della Sardegna. I mari in Italia saranno quasi calmi o poco mossi e i venti soffieranno deboli o al più moderati. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è domenica 12 luglio 2026. È il 193° giorno dell'anno, 28ª settimana. Alla fine del 2026 mancano 172 giorni. Si festeggiano San Fortunato e San Giovanni Gualberto. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5:46 minuti e tramuterà intorno alle 20:45. La luna è calante. Il 12 luglio si celebra ufficialmente la Giornata Internazionale della Speranza, istituita dalle Nazioni Unite. Questa ricorrenza globale è stata creata per promuovere la speranza come forza unificante e principio guida in tempi di incertezza. Essa trova la sua ispirazione nel profondo messaggio di vicinanza e fede lanciato da Papa Francesco il 27 marzo 2020, quando attraversò in solitudine una piazza San Pietro vuota. Oggi è il World Kebab Day, la giornata mondiale del kebab per il calendario del cibo italiano. Oggi è la giornata nazionale dei saltimbocca alla romana, un piatto della tradizione laziale. Bastano pochi minuti per creare i saltimbocca alla romana, fettine di vitello coperte con una fetta di prosciutto e una foglia di salvia, tenute insieme alla carne con uno stuzzicadenti, cotte nel burro con sale e pepe e irrorate con vino bianco. L'origine storica del piatto non è certa, sappiamo che lo scrittore, gastronomo e critico letterario Pellegrino Artusi nell'Ottocento li assaggiò nella storica trattoria romana Le Venete e quando li assaggiò capì che non era un piatto semplice come aveva pensato appena li aveva visti e scrisse la delicatezza della carne di vitello, il penetrante aroma della salvia e la sapidità del prosciutto crudo avevano creato un contrasto di sapori ingentilito dalla breve cottura nel burro spumeggiante. No, tutt'altro che semplici, questi saltimbocca, disse. In USA oggi si festeggia, tra l'altro, il National Pecan Pie Day, la giornata nazionale della torta di noci di pecan. Avvenne questo giorno. Il 12 luglio 1862 il Regno d'Italia approvò la legge per l'unificazione del sistema monetario nazionale. La lira italiana, introdotta il 17 luglio dell'anno precedente e che per un anno affiancò le valute preunitarie, diventò l'unità di moneta del Regno. Il 12 luglio 1962 al Marquee Club di Londra debuttarono ufficialmente i Rolling Stones. Erano stati scritturati dal proprietario del locale per suonare con Alexis Corner nel programma Jazz Club della BBC. Avevano scelto il loro nome ispirandosi ad una canzone di Muddy Waters. Da qui iniziò la parabola della band britannica destinata a segnare una svolta radicale nella storia del rock. Il 12 luglio 1963 nasceva il marchio DOC per i vini. Con le finalità di valorizzare il prodotto di qualità interamente italiano e rappresentativo di una specifica area territoriale, venne istituita con il decreto del Presidente della Repubblica numero 930 del 1963 la denominazione di origine controllata identificata con l'acronimo DOC. Con lo stesso provvedimento il Marsala divenne il primo vino italiano riconosciuto DOC. Il 12 luglio 1963 il cantautore Gino Paoli venne ricoverato alle 18.30 al pronto soccorso dell'ospedale genovese di San Martino con una ferita d'arma da fuoco alla regione parasternale destra. La prognosi era riservata, i medici disperavano di salvarlo. I giornali sostennero che il cantante, in preda a una forte crisi depressiva, aveva deciso di farla finita e si era sparato al cuore. Paoli invece ha sempre sostenuto che si trattò di un colpo accidentale partito mentre stava pulendo l'arma. Contrariamente alle previsioni, la vicenda ebbe un felice epilogo. La pallottola si era incastrata in un punto non vitale del cuore, per cui non fu neppure necessario procedere alla sua estrazione. Dopo una lunga convalescenza, il cantautore riprese a lavorare. Il 12 luglio 1969 l'annuale edizione del Cantagiro venne vinta da Massimo Ranieri con il brano Rose Rosse, con soli 3 voti in più rispetto a Viso d'Angelo dei Camaleonti e 28 in più di Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti. Nati in questo giorno, il 12 luglio 1822 era nato l'inventore statunitense Milton Waldo Hanchett, inventore della poltrona da dentista. Il 12 luglio 1854 è nato l'imprenditore statunitense George Eastman, inventore del rullino fotografico. Il 12 luglio 1884 era nato a Livorno il pittore e scultore Amedeo Modigliani. Il 12 luglio 1904 era nato a Parra, nel cuore del Cile, lo scrittore, poeta, diplomatico e politico Pablo Neruda. Il 12 luglio 1932 era nato a Reggio Calabria il giornalista, scrittore e conduttore TV Luciano Rispoli. Il 12 luglio 1937 è nato a Filadelfia Bill Cosby, attore, comico, cabarettista, sceneggiatore, conduttore televisivo, produttore televisivo, musicista, compositore ed ex cantante statunitense. È anche scrittore e regista televisivo, è noto soprattutto per la serie TV Robinson, da lui prodotta e ideata. Il 12 luglio 1957 è nato a Civitavecchia l'attore e regista Pino Quartullo. Il 12 luglio 1973 è nato a Bologna l'ex calciatore Christian Vieri. Il 12 luglio 1976 è nata la cantante statunitense Tracy Spencer. Il 12 luglio 1982 è nato a Bari il calciatore Antonio Cassano. Scomparsi in questo giorno, il 12 luglio 2008 moriva il giornalista, conduttore televisivo, opinionista e cabarettista Gianfranco Funari. Il 12 luglio 2022 moriva l'illusionista e personaggio televisivo Tony Vinarelli, pseudonimo di Antonio Vinarelli. Aforisma di oggi: alcune strade portano più ad un destino che a una destinazione. Questo è un aforisma di Jules Verne. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alla 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee.
0: Grazie, grazissima, grazie. Un abbraccio a Roberto Valeriani e un saluto naturalmente dove ci sta ascoltando adesso, ma non posso dire dove, non posso fare i suoi. Lei è in vacanza, è in vacanza. Shaking Stevens, che bello, è Love Worth Waiting For. You've been waiting for my love, is worthwhile, has been worthwhile or not?

non lo so, non lo so. Mi ha risposto subito, non lo so. Angela Bruni, ciao Angela che ci sta ascoltando adesso, goditi il tuo compleanno. Oggi Angela, la nostra pizzaiola, diciamo così, la nostra pizzaiola oggi compie gli anni. Mi raccomando, la prossima volta che saremo assieme dovremo per forza di cose andare da Angela. La prima cosa che faremo, o la seconda o la terza, non lo so. Va bene, ciao Angela Bruni di Maderno, che oggi

tormentone di quest'estate 2026, calda, caldissima, è già la terza ondata di calore che abbiamo, e non è ancora, siamo a metà, neanche a metà stagione, porco di cane, è già la terza ondata di calore. Io, ecco, guardate, ho appena fatto la doccia, non so, una mezz'oretta fa, e sono già tutto sudato, soprattutto da una parte che non so per quale motivo, ma che cosa ho lì, lì sotto? Brilla el mar. Fosse stata cantata da un'altra cantante che io conosco da un po' di tempo, questa sarebbe diventata un grande successo, e non cantata da Toma.

brilla il mare. Il mare è una bellissima atmosfera, il mare fa sempre atmosfera, non solo perché c'è questa salsedine che ti fa sentire bene e ti dà proprio quella bella carica, diciamo così, ma perché c'è spazio, avete capito? Io soffrendo un po' di claustrofobia lo spazio lo amo, mentre invece Roberto invece al contrario. Allora, dopo questo, alle 10:22 minuti prima, ascoltiamoci Tommaso Paradiso con Agitare la Coca-Cola. È schifo.

agitate quello che volete, ma non agitate la Coca-Cola. Io non la bevo mai, assolutamente mai. Non bevete nemmeno voi, mi raccomando. Quella, provate a mettere una carne bianca in una Coca-Cola e lasciate lì tutta la notte. Vedrete, il giorno dopo praticamente la carne bianca è tutta raggrinzita dalla Coca-Cola. Bevetela voi la Coca-Cola. E anche Vasco Rossi, che ha preso un casino di soldi dalla Coca-Cola negli anni '80, quando aveva Coca-Cola che Coca-Cola te va. Ma vada fate, eh? È una parolina bresciana, è una parolina bresciana. Marco Forti, eccolo qua con Cristiano Romanelli, Tra cielo

0: Allora, sono 10 e 29 minuti primi. Bene, e questo è lo spazio anche per i nostri cari amici in MP3 che sono cantanti, cantautori, gruppi musicali, ci mandano le loro canzoni a tutta Italia e dal mondo. E là, eccola qua!
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Ci abbiamo con noi un cantatore musicista napoletano, ma anche pianista, è bravo, e si chiama Raffaele Castaldo, ma in arte è Dante. Che bel nome d'arte che ti sei dato, ciao!
3: Salve, buongiorno a tutti.
2: Il riferimento al mitico Dante Alighieri?
3: Diciamo di sì, dove tutti per un periodo hanno scelto brani, nomi stranieri, io mi sono scelto un nome italiano, e poi Dante è il padre della letteratura italiana.
2: Hai ragione. E tu hai fatto questo brano bellissimo, te ne parlavo a microfoni spenti, perché mi ha ricordato proprio Napoli, e si intitola Napoli non chiede. È stato scritto da Ivan Russo, musicista e produttore, vero?
3: Sì, assolutamente sì.
2: Ed è questo vero e proprio manifesto d'amore che tu fai per questa città. È bello, perché dai un ritratto vero, reale, la Napoli vera, quella bella, quella storica, quella piena d'amore, quella fatta di ferite ma anche di rinascite. Parlamene un po' tu, vai.
3: Diciamo, ho parlato della vera Napoli, della Napoli che non si parla spesso sui giornali né in TV. Diciamo che siamo abituati a sentire di una Napoli pericolosa, di una Napoli dove può succedere qualcosa di brutto, ma Napoli non è. Napoli è anche quello, purtroppo Napoli è anche quello, ma Napoli è una città di storia, di tutto, di tante tante belle cose.
2: È vero, infatti tu la dipingi come una voce che non chiede permesso, che sale potente, no? Tra i vicoli, con la forza del vento, e portando anche il sole negli occhi, il sole sulla pelle, veramente, cioè, è anche una ferita che brilla nel fianco.
3: Napoli ti entra, Napoli non chiede di entrarti dentro, però la cosa bella è che noi napoletani, ma non solo noi napoletani, ci viene per la prima volta, decide di non mandarla via a Napoli, le ti entra, ma noi accettiamo questa cosa e siamo contenti.
2: Ma infatti guarda, è bellissima, io l'ho vissuta come la racconti tu, no? La città si trasforma in teatro a cielo aperto, senza sipario, dove il mare recita senza vergogna, le madri urlano dai balconi, e poi c'è anche il sacro e il profano come un santo dipinto sul parabrezza di un motorino. È vero
3: questa cosa. Io non so se ci hai mai fatto caso venendo a Napoli, ma la maggior parte delle auto hanno un
2: protettore per chi guida, sì, certo, sì, come no, quelli con addirittura con la calamita che si attaccano.
3: Esatto.
2: È vero. Sì, me li ricordo bene. Ma comunque guarda, non credere, in tutte le città c'è questo, ormai c'è anche la scaramanzia, ma fondamentalmente c'è anche la paura. In questo periodo storico ogni città è un po' sull'allerta di pericolosità, insomma, lo sappiamo, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo.
3: Sì, purtroppo Napoli ha questa macchia nera che non vuole proprio, diciamo, non vuole andare via. C'è Napoli è bellissima, però viene sempre, diciamo, ricordato solo una Napoli dove si fanno cose che fanno veramente male alla città.
2: Infatti tu dici che ti dà anche delle ferite, no? Che qualcosa che ti rompe il fiato, ma subito dopo ti fa

0: guarire ogni ferita. Quello è vero. Ma poi te la porti dentro, passando dalle vie quelle dove ci sono, che ne so, le rappresentazioni per Babbo Natale, cioè per i pupazzetti di Natale del presepe fatte con i personaggi più
1: Gregorio.
0: disparati, da Maratona in poi, da quelle vie lì fino ad arrivare a Posillipo, va, dai, c'è di tutto, Napoli, da tutto, è tutto, aria, mare, pizza, che ne so, di tutto e di più.
1: Napoli vuoi trovare di tutto.
0: È vero, è bellissimo. E mi piace il fatto che questo brano sia un dolce mixer tra italiano e napoletano, perché cioè, l'avete fatto molto bene, mi piace tantissimo.
1: Diciamo che questa è una novità per me. Io ho sempre cantato la lingua italiana. Poi con il mio produttore Ivan Lusso abbiamo deciso di unire le due lingue. Il napoletano, l'italiano, e diciamo che è stata una buona riuscita.
0: No, no, è venuta proprio bene, piace molto. Per quanto ti riguarda, voglio dire che sei anche pianista, poi diplomato in musica, hai partecipato a tanti talent show televisivi. Nel 2020 hai conquistato il terzo posto al Festival di Casa Sanremo. Hai collaborato con Francesco Boccia e Stefano Faviani, che firma i brani della Pausini. Insomma, ne stai facendo di cose, eh?
1: Sì, ho avuto l'onore e il piacere di collaborare con dei mostri sacri di autori che mi hanno insegnato tanto. Allora, ho collaborato con Francesco che oltre a diventare l'autore di una mia canzone, ci sentiamo spesso e lui mi dà tanti consigli che io accetto e apprezzo.
0: Questa è sempre una cosa ottima per chi la fa e per chi la riceve. Così, perché bravo, bravo tu ad aver apprezzato tutto quello che ti è stato dato, perché gli insegnamenti non finiscono mai nella vita, secondo
1: Assolutamente.
0: me. Bravissimo. Senti, Napoli non chiede, farà parte di un EP o rimane un singolo per il momento così?
1: Napoli per un momento, per il momento rimane, diciamo, un singolo, poi mai dire mai. In progetto c'è anche un lavoro discografico e lo scopriremo solo vivendo. Per il momento l'abbiamo pensato solo come un
0: Un
1: singolo.
0: singolo. Comunque, come ti trovano per sapere se farei qualche concerto, qualche tappa? Come Dante?
1: Dante, io su
0: C'è qualche cosa da aggiungerci su Instagram? Come ti trovano? Proprio da...
1: Dante Music su Instagram e subito esce la pagina.
0: Capito, ragazzi? Adesso noi ce l'ascoltiamo Dante con Napoli non chiede. Che bello questo brano ascoltato, è proprio bello, bello, bello. Grande, grazie!
1: Grazie mille a te e buona giornata a tutti.

0: Bene, musicalmente è bellissima questa canzone.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Ah, oh, come dicevo, abbiamo salutato prima la nostra Angela della pizzeria, appunto, di Maderno, non posso dire no. Lì proprio in piazza a Maderno. Va bene, certo, a settembre ci vediamo, dai.

La testa gira, come gira? Com'è che gira? E gira col caldo, gira col caldo. 10:42 minuti primi su RPS in questa domenica brillante, calda. Non so dire altro, non so dire altro. Benji e Fede, eccoli qua con Viva la vasca da bagno. E io mi metterei in una vasca da bagno lì dentro e morta là.

E andiamo a fare la vasca. Una vasca vuol dire anche fare una nuotata in piscina. Fare una vasca, due vasche. Quante vasche hai fatto? 10 vasche. Dai, non ci credo. Vabbè. Ah, ma in un modo, in questa estate veramente molto particolare, molto calda, caldissima, tre onde di calore, forse anche la quarta, arriverà la settimana prossima, c'è una che mi ha insegnato finalmente come si pronuncia Dracula in inglese, sentitela. Lei si chiama Jenny.

Dracula, Dracula, cia cia cia. Mi ricordo quella canzone lì. Vabbè. Allora, che ore sono? 10:48. Ma non passa mai il tempo, devo andare in piscina, devo andare in piscina, non passa mai il tempo adesso, mamma mia ragazzi. Adesso. L'amore, eccoci qua con White Plains dall'Australia, direttamente dall'Australia ci hanno mandato questa canzone, i White Plains, My Baby Love, Loving.

dovete assolutamente capire una cosa, che Knock on Wood è bello, però non bisogna lasciarsi andare a quelle cose lì trascendentali, diciamo così, toccare ferro, oh, voglio avere fortuna, tocco ferro, cose del genere. No, in inglese si dice knock on wood. La fortuna fatela da voi, mi raccomando, non chiamate in campo delle cose che veramente, che magari non sono plausibili. Che ore sono adesso? 10:50, c'è una bellissima canzone dei, di Char Future, eccolo qua, A Love to Remember, che è bellissima, la volevo dedicare alla nostra fedelissima ascoltatrice, che a lei ama tantissimo questa canzone, la nostra Kathy Melly from Australia, that she is listening. This is a song dedicated entirely to you. Char Future with A Love to Remember. Bene, con questo io vi lascio, vi bacio, abbraccio e qualcosa d'altro. No, qualcosa d'altro niente, anche perché fa caldo, fa troppo caldo, devo andare a lavarmi le ascelle subito, altrimenti faccio schifo. E una bella domenica, stupenda domenica, e spero la passiate veramente con chi amate, con chi volete passarla veramente, ma anche con se stessi, con se stessi da solo. Si può anche, oddio, non sempre però, mi raccomando, non sempre. Buona domenica, have a jolly good Sunday to all of you, and I love you so much, till tomorrow at 10 a.m. Italy time.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Top 10 dei 10 singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Decimo posto per il gruppo musicale britannico degli Imagination con il brano Just an Illusion, pubblicato come primo estratto dal loro secondo album in studio, In the Heat of the Night.

per l'indimenticabile duo musicale Albano Carrisi e Romina Power. L'album Felicità rimase per quasi tutto l'anno 1982 in classifica, trascinato dal singolo omonimo che ci andiamo a riascoltare.

Saliamo all'ottavo posto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982. Il singolo Non succederà più, cantato dall'attrice e produttrice italiana Claudia Mori, fu presentato in anteprima e fuori gara durante la serata finale del Festival di Sanremo 82. Diventerà il singolo più venduto dell'intero festival.

Un altro duo d'eccezione ci fa compagnia nella nostra Hit Parade Italia speciale anno 1982, quello tra Paul McCartney e Stevie Wonder con il singolo Ebony and Ivory. Per Paul McCartney la canzone rappresentò la più lunga permanenza in cima alla classifica nella sua carriera da solista e la seconda dopo Hey Jude nell'era dei Beatles, settimo posto di Hit Parade Italia.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1982, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantante musicista italiano Gazebo si afferma negli anni 80 nel filone musicale della Italo Disco, arrivando a vendere oltre 12 milioni di dischi. Masterpiece è il singolo di debutto del cantante, al sesto posto dei singoli più venduti dell'anno.

La nostra Hit Parade Italia si trasferisce oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti d'America, con il gruppo rock dei Chicago, annoverati tra le band rock più longeve e di maggiore successo della storia, avendo venduto più di 100 milioni di dischi. Dall'album omonimo Chicago ci riascoltiamo uno dei loro grandi successi internazionali, Hard to Say I'm Sorry, che si attesta al quinto posto.

away. Just go away. State ascoltando Hit Parade Italia, un programma creato e condotto da Katiuscia Ruiz.

Ci avviciniamo al podio, quarto posto per l'amato cantante spagnolo Miguel Bosé, con la sua prima raccolta di successi ufficiale dal titolo Bravi ragazzi. Il titolo prende il nome dal singolo omonimo inedito contenuto nel disco e che rappresenta l'ultimo grandissimo successo popolare riscosso dal cantante prima di sperimentare un genere musicale totalmente nuovo.

E finalmente siamo arrivati sul podio, terzo posto per il musicista britannico Richard Sanderson. In seguito all'enorme successo europeo del film Il tempo delle mele, il brano Reality ottenne una notevole popolarità, riuscendo ad arrivare al primo posto in 15 nazioni, vendendo 8 milioni di copie in Europa e in Asia e diventando un classico della musica pop sentimentale.

L'attrice statunitense Phoebe Cates gode di una improvvisa popolarità grazie al film Paradise, che segue di 2 anni Laguna Blu e al quale è palesemente ispirato. Nel film Paradise, oltre a recitare, interpreta anche il tema musicale principale. Il brano diviene un successo internazionale e secondo posto nei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982.

Il primo posto assoluto dei singoli più venduti in Italia nell'anno 1982 se lo aggiudica il cantante e musicista austriaco Falco, che con il brano Der Kommissar raggiunge il primo posto nelle classifiche di molti paesi europei e disco d'oro in Canada. Negli USA raggiunge solo il 73° posto, ma è il primo ad entrare nelle classifiche statunitensi con un testo in tedesco.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia, speciale anno 1982. Vi lascio in compagnia della sigla, il remix Italo Disco di Italiana, remix by DJ Nicolai D. Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

anni 60 con questo brano dei Small Faces dall'Inghilterra. Tutto o niente, All or Nothing. And Now with Scott McKenzie, l'unica canzone che ho fatto, purtroppo è scomparsa 2 o 3 anni fa. San Francisco, Scott McKenzie.

You know that you made me so very happy. Tu mi hai fatto veramente così felice e contento che ti ho anche accontentato. Grandi, grandissimi. Blood, Sweat and Tears. All this

stati i primi, proprio loro, The Birds, a tirare fuori questa chitarra speciale, particolare, con 12 corde, la 12 corde, appunto, negli anni 60, metà degli anni 60. Tra l'altro questa era una canzone che era stata fatta da Bob Dylan, naturalmente l'autore era Bob Dylan, aveva lanciato prima lui, era dedicata al suo spacciatore, al suo pusher praticamente. E adesso 1971 parte la samba di Carlos Santana, Samba Petit.

Rimaniamo sulla samba? No, niente samba, mi raccomando, niente samba. No, volevo ascoltarmi una canzone stupenda, visto che sarà dato che oggi c'è il... Volevo ascoltare, se sono fortunato, oggi prendo Super Enalotto. No, no, no. I'm a lucky man, don't you know that? Era una canzone stupenda di Emerson, Lake and Palmer. Emerson, tra l'altro, l'organista che è scomparso da poco tempo. Lo vogliamo ricordare? He wasn't really a lucky man, actually, like me. Emerson, Lake and Palmer with Lucky.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi.

tornato indietro nel passato, is Time Machine. Le canzoni vecchie sono veramente delle Time Machine. E adesso andiamo a Broadway con un chitarrista veramente famoso, si chiama George Benson, on Broadway.

we go out in Broadway. Oh yeah! Dal vivo, tra l'altro, molto bravo. Veramente un grande chitarrista. Questo risale naturalmente un po' di tempo fa, on Broadway, anni 80. Anche lui, appunto, faceva voce e chitarra con le stesse note della chitarra. Come un altro invece faceva flauto e bocca. Eccolo qua, il grande Jan.

non mi ricordavo che qui non faceva molto con il suo flauto, c'era più chitarra naturalmente. Allora, l'altra sera ho suonato in un ristorante molto bello tra l'altro e mi hanno domandato questa canzone qua, non sono riuscito a cantarla. Ma è strano perché erano dei giovani tedeschi, tra l'altro, dei giovani tedeschi mi hanno domandato questa canzone, Rhymes and Reason di Mr. John Denver.

The Young Can Say Journey è il brano, ma soprattutto il gruppo più apprezzato dal nostro amico DJ americano John D'Angelo. Come va John? Hello my dear friend. Now we go back in time to 1976. Wow, my God, with a great year. I'm still missing it. John Myers with Music.

Sun, the sky, down the sea.

0: I certainly was in the right.
1: Why? It wasn't coming on feet.

when you did what you did.

con la mano. C'ho visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.